arena, con l'arco di dolore su ciglio tuo arena, muto sei tu, sospiro.

0: che sire, pur resti in mia rega presenza, e nulla ancora è domandato al re. Io voglio averti a me accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare io voi.